0: Mombasa. Na kupatia password usijali.
1: Unaweza sikiza Ghetto Radio kwa TV via Pal. Ghetto Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

0: cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più. Io sono stufa. Non ne posso più. Ride. Che poi non è neanche morto e ride. Ma buonanotte. Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

della città. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

Oggi su Radio Ciroma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. 3 secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio C Roma. Su Radio C Roma, colazione Calipso.

0: Hágale muy de aquella fuerza.
1: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 7:40.

ma io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: sonetto brevissimo.
1: Bravo. Lei è
0: favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Pagliattato, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo,
1: ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Capeloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello. Numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo
0: alle
1: capisco.
0: Sue cose. E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile, poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare,
1: cioè
0: lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista, lui si incurvì, poi
1: sì,
0: allora poi scoprì un sistema, no? Che lui quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
0: Allora lui questa esperienza, lui di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi.
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E
1: nello
0: lui, che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco,
1: ecco.
0: Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo,
1: sì,
0: immobile 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire. E lo so, padre. Questi.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%. Trust me, I know I'm good at this stuff.

0: Good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24. Non stop.
4: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
5: www.ciroma.org.
4: Bravo.

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo, lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

zitti, pazzo, senta una radio. Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi.

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

0: Ehi, hey yo, riconosci il suono? Gli anni passano, ma in questa nazione non cambia mai un cazzo. Bassi sul beat, legacy shit, best mic shit, Yugi, let's go, let's go.
1: È una vita che la gente parla a vuoto, gratuitamente, non fa mai niente.

grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: erano i dischi su Radio Cirom.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Non recidere, forbice, quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 9 e 44 minuti.
1: There are three distinct forms of this trade: the illegal slave trade, the legal slave trade, and the so-called legal traders.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
1: quindi
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io.
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona!

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: alle tele cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto, non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda sì. Che t'ho portato.
0: Che mi hai regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci hai rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu Marlo ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo. La città naturalmente a dimensioni umane, vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi e vi ringrazio, siete grandi.

0: Tanto.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.
2: A proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica!
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una bavata,
6: Lettere cittadino, se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma.
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
10: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccare le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.

La mia filosofia: fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

the Cifalero, ha, the Cifalero, he, the Cifalero, Pagodi Bensonga, ha, the Cifalero, ha, the Cifalero, hey, the Cifalero, Pagodi

È giovedì, sono le 18.04, oppure venerdì e saranno le 13.04. E questo è 50 Second Street, il vostro appuntamento settimaniale sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, dicevo, il vostro appuntamento con le ultime uscite per quanto riguarda jazz e affini, tutto quello che potrebbe rientrarci, che ha un po' a che fare con la musica improvvisata, ma o comunque roba che mi piace, che piace a me, e quindi ve la faccio sentire, anche perché altrimenti chi ve la fa sentire? E quindi benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento. Andrei subito a presentarvi il primo pezzo di questa nostra puntata, con il secondo album per il chitarrista australiano, ma trasferitosi da qualche tempo a Londra, in realtà Zach Sherry, che ha pubblicato l'album In Case I Don't See You, casomai non ti dovessi vedere. Un album autoprodotto, non ci sono etichette che l'hanno pubblicato, però si è fatto aiutare per la distribuzione e la promozione da Jazz Fuels, che è una piccola società che si occupa proprio di questo, di sempre anche loro di stanza in Inghilterra. E proprio dalla pagina di Jazz Fuels leggo di questo album, che ripeto si intitola In Case I Don't See You, che è stato pubblicato l'8 maggio. Sulla pagina Jazz Fuels c'è scritto: Sherry mette in mostra uno stile chitarristico pulito ma energico, capace di muoversi agilmente tra il jazz più tradizionale con accenni rock e modeste contaminazioni di groove music. Continua dicendo: un disco che si sviluppa come un racconto intimo incentrato sui temi del cambiamento, del rinnovamento e del distacco, che è evocato in effetti fin dal titolo, nel caso non dovessi vederti. Quindi si alternano momenti di grande spinta melodica ad atmosfere più riflessive. Un debuttesco di discografico europeo è il secondo album, il primo l'ha pubblicato che era ancora in Australia, il secondo quindi già in Inghilterra. Un debutto europeo maturo e convincente. Noi ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Roach, che è effettivamente l'unico di questo album dove si sente un suono della chitarra più saturo, di quasi distorto, un pezzo di impronta rhythm and blues. Nel resto dell'album l'approccio è sicuramente quello più simile ai grandi chitarristi jazz. Forse Zach Sherry ancora deve trovare un po' una sua voce, però diciamo che è un album riuscito assolutamente bene, da ascoltare per intero. Ma noi ci ascoltiamo solo un pezzo che a mio avviso forse è quello più radiofonico, più adatto alle corde di questo programma, e quindi ci ascoltiamo Roach dall'album In Case I Don't See You. Lui è Zach Sherry, Roach.

E non potevo tagliare certo il solo di batteria alla fine, quindi ve l'ho fatta ascoltare, come d'altronde tutti i pezzi di questa trasmissione, per intero. Abbiamo sentito Roach dall'album In Case I Don't See You. Lui è Zach Sherry, australiano, trasferitosi però a Londra, quindi cerca di inserire qualche influenza europea, anzi britannica in particolare, in questo album decisamente interessante da ascoltare, soprattutto se vi piace il suono della chitarra jazz, anzi mi viene sempre di dire jazz, ma ho scoperto che quasi quasi jazz potrebbe essere corretto. Comunque, qui sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org, siamo su 50 Second Street, abbiamo ascoltato Zach Sherry con Roach. E passiamo adesso al prossimo pezzo di questa puntata con una pianista e compositrice giapponese, anzi nippo-canadese. Lei è Sharon Minamoto, dicevo pianista e compositrice, che ha pubblicato l'album Goodbye Strawberry Hill per Cellar Live, etichetta specializzata in nuove uscite, però tutte di un jazz di stampo più tradizionale, e sicuramente si sentirà anche un po' di swing per questa etichetta che ha compiuto 25 anni. Ripeto, l'album si intitola Goodbye Strawberry Hill, che è un'opera jazz profondamente personale che affronta il trauma storico dell'internamento dei canadesi di origine giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Pratica che è successa nel 1942, dopo Pearl Harbor, anche il governo canadese si mise sull'attenti e confiscò quindi tutti i beni e internò i vari giapponesi che emigrati in Canada, quindi abitanti canadesi, anche se di origine giapponese, furono tutti internati e gli furono confiscate le loro proprietà. E la famiglia di Sharon Minamoto si vide confiscata una fattoria di fragole, 10 acri, che si trova proprio appunto su questa Strawberry Hill. E questa è un po' la storia che racconta quindi quest'album, i vari titoli, le varie sensazioni che si proveranno durante i pezzi vanno a raccontare un po' questa storia di famiglia che inizia nel 42 con l'abbandono di questa fattoria, anzi anche un po' prima, perché ricorda anche la sua infanzia, come nel pezzo che si intitola Rosebud for Keiko Robson. E Rosebud, quindi la slitta, lo slittino. Secondo il giornalismo specializzato, un album che si distingue come una delle uscite jazz più intense dell'anno. Non si tratta di una semplice esibizione tecnica, ma di una narrazione storica necessaria, in cui la malinconia non scade mai nel patetismo. Celebra invece la resilienza, scusate il termine, umana e familiare. Tutto questo con un approccio stilistico abbastanza tradizionale, che non scade mai nel noioso, visto che c'è una bella i pezzi sono stati messi bene, una bella varietà di brani con approcci più a tempo ed altri più tipicamente ballad. Noi ci ascoltiamo il pezzo che apre questo album, che ripeto si intitola Goodbye Strawberry Hill. Lei è Sharon Minamoto e noi ci andiamo ad ascoltare il pezzo No Way Out, Sharon Minamoto.

No Way Out, Sharon Minamoto, anzi, dall'album Goodbye Strawberry Hill, pubblicato da Cellar Live l'8 maggio 2026. Ci siamo ascoltati anche questo pezzo di Sharon Minamoto, appunto No Way Out, e tratto da questo album che racconta un po' questa epopea familiare dall'internamento dei canadesi durante la Seconda Guerra Mondiale, dei giapponesi in Canada, e quindi un po' la storia di questa famiglia. E adesso andiamo avanti, siamo sempre sui 105.7 di Radio Ciroma, www.ciroma.org. Questo è 50 Second Street, cercateci anche sui social, 50 Second Street lo trovate su Facebook e basta, che sono Boomer, mentre Radio Ciroma è un po'

su tutti i canali, su tutti i vari social, anche Instagram, penso anche X addirittura, no? Non so TikTok. E comunque Radio Ciroma 105.7 Cosenza, invece la pagina della radio è 50 Second Street, 50 Second scritto a numero 52 ned piccoli. E questo qui. E adesso, dopo aver fatto quindi il mio dovere, invitandovi a contattarci, adesso passiamo a un altro chitarrista, dopo il Zach Sherry. Adesso andiamo negli Stati Uniti con Matthew Stephen, che ha il suo quarto album. Matthew Stephen, collaboratore tra gli altri di Esperanza Spalding, Christian Scott, Terry Lynn Carrington, quindi comunque una bella carriera anche come sideman, come session man. E dicevo, quarto album che si intitola Matthew Stevens, quindi un album eponimo, al quarto album ci è arrivato, anche lui ci è caduto nel fare un album a proprio nome. Come dichiarato dallo stesso artista alle testate musicali, la nascita di questo album è maturata anche a Rio de Janeiro, dove ha frequentato giganti della musica come Milton Nascimento ed Esperanza Spalding, e influenze che hanno infuso nel disco un lirismo melodico ricco ma mai pretenzioso. E la scelta proprio del titolo quindi omonimo, Matthew Stevens, proprio come se stesso ha chiamato questo album, come si fa di solito, riflette una ritrovata e piena allineazione con la propria identità artistica. È un album che mescola con molta fluidità trame acustiche ed elettriche, e il sound non cerca il mero sfoggio tecnico, punta invece su groove viscerali e interazioni collettive. Un bell'album dove ci partecipa tanta gente, comunque tanti musicisti importanti, e quindi da ascoltare un bell'album. Forse se c'è il tempo ve ne faccio ascoltare anche un secondo pezzo in coda, e noi intanto ci andiamo ad ascoltare Born of Silence. Lui è Matthew Stevens, dall'album omonimo pubblicato da Candid Records l'8 maggio 2026. Noi ci andiamo ad ascoltare Born of Silence, Matthew Stevens.

Born of Silence, Matthew Stevens, dall'album omonimo pubblicato da Candid Records l'8 maggio 2026. Altro album chitarristico e un bel cast in supporto, non mi esce comunque una bella formazione ad accompagnarlo, lo diciamo in maniera facile, e per questo album assolutamente interessante. Se rimane tempo mi faccio ascoltare anche un altro pezzo, mi sa. Per adesso passiamo a un altro bel album che è uscito sempre l'8 maggio per Edition Records, quindi etichetta abbastanza importante. Lui è Chris Potter, quindi 35 anni di attività, diciamo che lui è considerabile come uno dei grandi.

della storia di questo strumento, anche lui, e ha pubblicato l'ultimo album che si intitola Alive with Ghost Today, e dicevo appunto l'8 maggio 2026. Si tratta di un'opera ambiziosa dove suona in settetto ed è strutturata come una suite concettuale sulla complessità storica americana, anche questo quindi un album che racconta una storia. L'ispirazione trainante del disco, sto leggendo ovviamente, è la figura storica di John Brown, l'attivista abolizionista che nel 1859 guidò in un'insurrezione armata ad Harper's Ferry contro la schiavitù, dando un po' il là, accelerando l'inizio della guerra civile americana. E Potter utilizza quindi questo nucleo narrativo attraverso forme musicali tradizionali americane che le va a unire al suo vocabolario jazz che conosciamo abbastanza bene, per riflettere sulle profonde divisioni morali e sociali che persistono negli Stati Uniti odierni. Una bella sezione ritmica con Nate Smith alla batteria, e però è caratterizzata questa formazione anche quindi oltre quindi al sax di Chris Potter, alla solita sezione ritmica di basso, batterie e tastiere, abbiamo anche violino, trombone e clarinetto, e quindi si va su sfumature cameristiche oppure di quel tipo di folk un po' orchestrale. Quindi io vi faccio ascoltare dall'album Alive with Ghost Today, ci ascoltiamo The Heaven in Scarlet, Chris Potter.

Chris Potter, The Heaven in Scarlet, dall'album Alive with Ghost Today, pubblicato da Edition Record l'8 maggio 2026. Come al solito Edition ci regala un bellissimo album e come al solito con Chris Potter ci regala un gran bell'album davvero. Questo Alive with Ghost Today, album da ascoltare per intero, fosse solo perché abbiamo alla batteria Nate Smith, alla chitarra c'è Bill Frisell, quindi comunque ci stiamo ascoltando e si sente che c'è Frisell alla chitarra, ci siamo ascoltati un gran pezzo da un gran bell'album, questo Alive with Ghost Today di Chris Potter. E siamo

Sempre sui 105.7 Radio Ciroma, www.ciroma.org, perché ci ascolta in streaming. E visto che rimane un po' di tempo, sapete che vi dico? Vi faccio ascoltare un altro pezzo di Matthew Stevens, quello che vi ho fatto ascoltare prima, il chitarrista, che ha fatto anche lui un gran bell'album, a mio avviso. E quindi vi faccio ascoltare, se no poi sforo, vi faccio ascoltare The Air Is Thick. E lui è di nuovo Matthew Stevens, The Air Is Thick. Dall'album omonimo, quindi Matthew Stevens, a voi.

Creek, Matthew Stevens, dall'album omonimo pubblicato da Candid Record l'8 maggio 2026. Vi ho fatto ascoltare due pezzi da questo album perché è un bell'album, ascoltatelo. Dovete solo ricordarvi il nome del chitarrista, Matthew Stevens, facile, quindi non potete sbagliare, ascoltatevelo, perché ve l'ho fatta ascoltare addirittura due volte oggi per chiudere questa puntata di 50 Second Street. Siamo stati sempre in diretta dagli studi di Piazzetta Toscano sui 105.7 FM di Radio Ciroma, in streaming www.ciroma.org, e quindi non mi resta che lasciarvi con la sigla, con i nostri Ezra Collective, e io vi do appuntamento alla settimana prossima.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 4 minuti.
1: Bella Radio Ciroma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco Sincra.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi avvia il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
3: Ma che c'avevi? Due pneumatici al posto dei polmoni.
1: Respiravo con la cannuccia e bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come ti puzzava il piatto.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come te la spieghi? Dai.
5: E come te la spieghi?
1: Come te la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore, che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti.

0: io voglio morire. Ah, dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: No. Non sai che ho trovato, Cristo.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Da scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

va carattere e fisarmonica, senso del brivido e solitudine per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla, e non si sa perché, e non si

la vera musica e sa far ridere. E all'improvviso ti aiuta a piangere. La grande musica frequenta l'animo col buio inutile. E non si sa perché, e non si sa perché.

con gli occhi torbidi. Le donne dei tuoi amici, e tu capisci e non capisci, ma c'è la musica che tutto domina, col buio inutile, e non si sa perché, e non si sa perché.

del flor, la sua terra che vi dimori nutre cinghiali in libertà. Attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua. Ci son ragazze qui a Granada e da Siviglia anche ce n'è, che ascoltano ogni serenata quasi a cantarla fosse un re. Quindi si intrecciano gli amori di sera in tutta la città. Attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua.

maschi d'ogni qualità, attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua. Fattasi monaca da un mese, l'amore giunse là per là, quando un bandito del paese venne e le disse: eccomi qua, i banditi son rubacuori, più di certo una nobiltà, attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua. Non era bello, questo è vero, era volgare anziché no, ma l'amore si sa un mistero e la suora il bandito amò. C'è chi concede i suoi favori a ceffi privi di beltà, attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua.

gracchiando nell'oscurità. Attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua. Or quando è entrata nella chiesa, la suora il bandito chiamò. Al posto della voce attesa un grosso fulmine scoppiò. Dio volle con questi bagliori punire a morte l'impietà. Attenti che passano i tori, chi veste in rosso via di qua. Questa

0: che passano i tori, chi veste in rosso via di qua.
1: Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 71 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'una, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono cose di pazzo. Pure quando vivi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacco la fissazione del contadino. Caro sacco la farina, perché poi in strada va su, uno mette l'uomo mercato, a strada è tutto. A scaro sacrafico, non fa le uova e rompo la metà.

0: è colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro, sì, l'agricoltura è pure sotto in gola, che nessuno più proprio fatica a terra, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie, stasera, sì, non lo so, che... cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare gli nella città, giustamente. Perché quando non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce i cartellò, i soldi danno lì da busti e porta a casa.
0: Se, sì, i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo'.

un eccesso dirà un grande esponente della commissione Trilater, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Girone.

This is a tasty burger.

Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza,
1: blocca
0: sempre la
1: blocca. Ciovina,
0: bloccala lì.
2: Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora c'era anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7.

0: Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Sì. Però lo devi dire in toscano. Ah. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tu hai ritinto il tetto.
0: Ma tu Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognante, signor Vianello, in scena, prego.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 40 minuti.
1: Ti ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera staparin di vingani tuciule talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare?
5: Piano.
4: Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo, eh?
6: La sorella.
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria.
7: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
8: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
9: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
10: Grazie, grazie, grazie infinite. Di nuovo, grazie.
4: Grazie.

0: Rio.
1: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
2: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera. Grazie, prego.

e che di appropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo, tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo, cioè so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie.

0: voci, suoni da piccolo.
1: Buonasera a tutte e bentornate su Barrio, in diretta. Come ogni venerdì, dal Cineteatro Universal, dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa. E oggi grandi novità su queste frequenze all'interno di questa puntata. E come al solito inizio dalla, diciamo, dalla scaletta, vi faccio un po' il panorama delle diverse tematiche che tratteremo. Inizieremo presentando la nuova rubrica dedicata alla voce delle più piccole, che abbiamo incontrato e registrato all'aperto con microfoni, registratori certamente di battaglia, delle Terre di Castalia. È un progetto di scuola all'aperto di cui vi parlerò a breve, e poi un po' di appuntamenti, incontri che animeranno questi locali nei prossimi giorni, dedicata ai disagi psichici e agli abusi, alla violenza della scienza psichiatrica.

vita. Sudassati madina cu viendema. E a chi la chierangò, ma che ci stai a fare?

0: Siamo in onda su Barrio 105.7 FM Radio Ciroma a presentare la nuova rubrica che riporta le voci delle bambine e dei bambini, alcune che frequentano le Terre di Castalia, che frequento anche io. È un progetto, come accennavo all'inizio, di Scuola all'Aperto, che fa parte, è un progetto pensato, realizzato all'interno della cooperativa Camminamenti, che si trova qui nel territorio urbano vicino l'Università della Calabria. E questa rubrica nasce a seguito della condivisione con queste bambine e questi bambini della mia esperienza in radio qui, che le ha molto coinvolte e interessate, e nei mesi questo interesse ha continuato a essere ragionato e dibattuto insieme a scuola, finché non abbiamo pensato potesse essere interessante condividere degli spot, dei brevi estratti delle nostre attività anche su queste frequenze all'interno di questa puntata e di questa trasmissione, che appunto vuole amplificare le voci, le esperienze che riverberano da qui, da questi vicoli, ma anche che con questi vicoli si incontrano, si intrecciano e vivono poi anche in altri luoghi. Oggi la consideriamo come la puntata lancio, la mini puntata lancio della rubrica, e seguiranno a cadenza bisettimanale queste, appunto, uno spazio dedicato alle voci delle bambine e dei bambini delle Terre di Castalia, e che intervisteremo, a cui chiederemo di raccontare storie, esperienze, pensieri, o che ascolteremo e registreremo con tecnologie sempre migliori. E oggi vi farò ascoltare un laboratorio improvvisato di musica, di ritmo, di tre bambine e bambino che appunto con un bongo presente a scuola fanno musica a turno, ognuno ha un ritmo e fanno circolare questo bongo tra loro tre, con un tempo più o meno uguale per tutte. E poi abbiamo l'interpretazione di una storia che leggiamo spesso, che abbiamo a scuola e che piace molto alle bambine. La storia è Corna Bicorna, la creatura che interpreta ovviamente conosce a memoria il racconto e quindi lo legge, tra virgolette, reinterpretandolo. Vi auguro un buon ascolto e spero che siano sintonizzate e che mi stiano ascoltando le bambine e i bambini di scuola.
1: No! Aspetta, per il mio

0: Prendi il bè, lo puoi tenere.
1: È tutto mio, me lo porto a casa mia.
2: No, è un giusto, è un bebè.
1: Me lo vado a portare a casa mia. È mio.
2: Che pazzo.
1: Acqua. Me la tengo un po'. Sono catenata. With chicken.
2: No. Ora mi... Ora disegno.
1: No, non è, non si disegna. Aspetta.
2: Tocco qua. Vi faccio vedere io come si fa. Ho un'idea, posso?
1: Andate, io faccio una pizza.

Un giorno faccio il capriccio con la mamma. Pietro, mangiati la minestra. Ma non voglio. Faccio il capriccio col papà. Pietro, mangiati la minestra. Ma non voglio. Faccio il capriccio con la mamma. Pietro, mangiati la minestra. Ma non voglio, ti ho detto. Faccio il capriccio con la mamma. Pietro, mangiati la minestra. Ma non voglio. Corna, bigorna si chiamava. Ora ci faccio un po'. E manca dentro un mallone come tu ci faccio. È un sederone così grande. Poi corna bigorna arrivò fino alle nuvole e se ne mangiava. Aspetta, il mio coniglietto no! Strega! Ho nascosto un cucchiaiolo e non si forse in fondo dice la non vedo niente, c'è anche una puzza qua dentro. E questa è la storia di corna bicorna. Corna bicorna contro corna bicorna.

quando un po' che c'è. Ah! Grida Pietro. Ma voi adesso siete due, già? Rammettiamo. Prima ti leghiamo come un cotechino, poi ti riempiamo di peperoncino. Basta, di ranocchio. Non mi cucinate! Una zebra corna bicorna, una patata corna bicorna, una patata e un lato corna bicorna. Io non ce la faccio. Ora prendo le corna bicorna che erano. Ora copio il paletto e rovescio la sabbia con la bicorna nella patata. Dopo mamma e papà sentirono la puzza della bottoniera. È fine della storia.

In onda su Radio Ciroma 105.7 FM, Barrio, direttamente dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa. E concludiamo la rubrica dedicata alle voci dell'infanzia, quelle che ci possono riportare un mondo che, se non abbiamo perduto, in parte comunque magari l'abbiamo ignorato o semplicemente non abbiamo potuto dedicare il tempo necessario a riconciliarci con quella fase della vita che poi superiamo. L'idea dell'educazione diffusa, di una comunità educante, di una reciprocità appunto circolare, credo sia linfa vitale, e per questo mi sento di ricondividere almeno degli stralci, dei pezzetti di questo mondo così intenso e così diverso. E, che dire, diciamo, spero che l'emozione che provo io si rielabori o comunque sia condivisa in altri modi anche da chi ascolta. E la settimana prossima la rubrica la mandiamo di nuovo in onda, perché questa era la fase zero, e poi dalla settimana prossima la troverete in onda ogni 15 giorni. Salutiamo, ringraziamo le creature delle terre di Castalia e ci dirigiamo verso la fase di aggiornamenti dal loco, dal vicolo, via San Francesco d'Assisi, in prossimità della Giostra Vecchia. Condividiamo stasera di nuovo gli spazi con il corso di musica di handpan, steel drum e altri strumenti musicali con l'accorderia SVD, che appunto vive e opera all'interno dello stesso spazio del Cineteatro e della Stamperia. Inoltre vi volevo segnalare un'iniziativa che io ritengo particolarmente interessante, che si troverà qui in via San Francesco d'Assisi 35 al Cineteatro Universal domenica 17 maggio, quindi dopodomani, dalle 19, un'iniziativa che titola "E potevamo noi cantare", un reading musicale a cura dell'associazione Nucleo Kubla Khan, e vi leggo il testo che hanno condiviso per pubblicizzare l'evento. Il collettivo di poeti, scrittori e lettori Nucleo Kubla Khan ha il piacere di renderti partecipe di un progetto a cui tiene molto. Domenica 17 maggio alle ore 19 presso il Cineteatro Universal si terrà una lettura delle poesie della poetessa palestinese Ebba Ali El Nami. Come sai, le condizioni di vita nella striscia di Gaza sono devastanti. Il Nucleo Kubla Khan sta diffondendo il lavoro di Ebba e al contempo raccogliendo fondi per aiutarla. Questo è l'appuntamento, questa è la descrizione. La settimana scorsa abbiamo dedicato una playlist alla liberazione della terra, del popolo palestinese, della restituzione della vita, di quello che appartiene a ogni singola creatura vivente e che viene usurpato da troppi anni in Palestina e in altri posti del mondo, ovviamente. Quindi con tutto il cuore, chi avesse voglia è benvenuta a partecipare a questa a assistere a questa lettura, a questa iniziativa in solidarietà alla Palestina e all'arte, che è sempre politica e che secondo me è anche necessario riqualificare questo concetto in seno alla dimensione politica, che anche qui appartiene a ogni creatura, in particolare umana in questo caso. E
Adesso riascoltiamo un brano che forse chi era sintonizzato all'inizio ne ha colto qualche ultima nota, Talking Heads, Psycho Killer.

Psycho Killer dei Talking Heads del 1977. Oggi ci orientiamo un po' su questa onda rock bianco anni 70 e diciamo, seppure abbiamo cambiato prospettiva da un punto di vista di genere musicale rispetto alla puntata scorsa e ad altre puntate che abbiamo dedicato ad altri suoni, altre melodie e anche altri contenuti, e credo che questa sia una delle poche note positive di questa cultura disagiata, di questa civiltà degradata e persa nelle sue intenzioni, nelle sue analisi. Siamo completamente allo sbando. Io credo che tra le poche, appunto, note positive ci siano alcune proposte musicali che riescono ad esprimere abbastanza bene questo, in realtà, questo disagio, questo malessere. E quindi lentamente ci avviciniamo all'apertura della rubrica Schegge imbastite, seguendo un po' questo mood rock anni 70, come ho detto un attimo fa, e torniamo di qualche anno indietro. Ascoltiamo Voodoo Child del 1968 di Jimi Hendrix.

Sempre in diretta su Barrio, su Radio Giroma 105.7 FM. E Voodoo Child di Jimi Hendrix ci ricorda come questo genere cosiddetto bianco sia in realtà solo una

dominazione, un fatto arbitrario, una scelta di poche persone su molte, e di come la musica riesca davvero a rompere con tutta questa dinamica. Sicuramente il contesto politico creato, sedimentato per secoli e secoli di colonialismo, dominazione, conquista, invasione, stupro, massacro, ha comunque prodotto una società meticcia, un tessuto intrecciato di mille esperienze, nessuna delle quali native riconosciute, diciamo. E però la musica ce la fa a ricucire altri pezzi, a restituire delle storie anche non riconosciute e non raccontate. Ci ascoltiamo Janis Joplin con un pezzo pubblicato postumo, Cry Baby.

time to 1-1.

di sottofondo, di sottofondo l'Empan. Benvenute alla rubrica Schegge imbastite, dove continuiamo la lettura dell'opuscolo La malattia mentale non esiste, antipsichiatria, prime istruzioni d'uso, di Giuseppe Bucalo, pubblicato con Nautilus nel 1996. Siamo a pagina 12 e credo che questa sia la quarta puntata. La psichiatria traccia un confine illusorio fra persone sane e persone malate. Essa crede di saper discernere se un'idea è volontariamente pensata e voluta da una persona. Questo indipendentemente da quanto lei stessa affermi. Malata è, per così dire, l'idea che si pensa da sola. Pensa invece della persona che ne è vittima. La malattia mentale viene presentata così come una sorta di ammutinamento in cui la nostra testa comincia a ragionare da sola. Ipotesi suggestiva e arbitraria. Di volta in volta, infatti, lo psichiatra deciderà se e in che misura una persona sappia quello che dice, quello che fa, pensi quello che dice. Sarà malata quando dirà di essere sana e sarà sana quando accetterà di essere malata. Sarà sana quando converrà di aver bisogno di cure e malata quando affermerà che le cure a cui la sottopongono sono in realtà torture e i medici aguzzini. Chi si scandalizza della violenza manicomiale e riconosce al contempo l'esistenza della malattia mentale e l'esigenza di una sua cura si trova in un vicolo cieco. Cerca di far uscire dalla finestra ciò che accoglie con tutti gli onori dalla porta d'ingresso. Se esiste qualcosa come la malattia mentale che sconvolge la mente e i comportamenti dell'individuo, dovrà esistere qualcosa come la psichiatria che la isoli e la controlli. Non solo. Ci sarà bisogno che la psichiatria si sostituisca alla persona malata, che in quanto tale è incapace, decidendo della sua esistenza, dei luoghi in cui vivere e divertirsi, delle persone giuste da incontrare, dei libri giusti da leggere, delle cose giuste da comprare, del numero di sigarette da fumare e così via dicendo. Ogni malata verrà affidata a uno psichiatra che potrà usare tutti i mezzi che la sua scienza gli mette a disposizione per costringerla ad accettare la realtà. Non importa quanto lo psichiatra sia mediocre, violento o inumano, egli avrà sempre ragione. Potrà fare del malato ogni cosa riterrà opportuna. Nessuno lo arresterà, lo accuserà, lo condannerà, così come nessuno ha condannato i responsabili degli orrori manicomiali. Al contrario, tutti gli psichiatri manicomiali hanno fatto carriera e si sono goduti la loro giusta pensione dopo decenni di duro lavoro in cui hanno distrutto la vita di migliaia di persone. Una tale incoscienza ha bisogno

dei luoghi in cui rinchiudere i suoi pazienti inconsenzienti. Stanze dove poterli ospitare e proteggerli da se stessi e dalla realtà. Case con porte che possano essere chiuse per il loro bene. Laboratori dove poter studiare l'evolvere della malattia. Ambulatori dove poter sperimentare i loro farmaci miracolosi. Luoghi imbiancati, stanze singole, pavimenti lustri, quadri alle pareti, termosifoni, luoghi che nessuno psichiatra frequenterebbe, ma che crede ottimali per i suoi pazienti. Li chiamano servizi psichiatrici. Sono posti in cui delle persone per bene continuano a fare quanto si faceva in manicomio. Scrivono cartelle cliniche, decidono cosa va bene e cosa deve cambiare in te. Vanno a prenderti e ti ricoverano. Cercano di curare la tua sensibilità.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 19 e 58 minuti.
1: O Raù che mi piace a me, mo facevo solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? Ehi, mo mangia per mo mangiare. Ma fai dicere una parola, che sta è carne capo marolo.

finito il tempo a disposizione, e ci salutiamo qua e grazie per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima, buona serata.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: Amandrà, che mando vai al Polo Nord?
1: Amanzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare a fanculo!
0: Buffoni!
2: Cemento armato! La grande città!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 18 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 75%.
1: Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane, un arancino, una pasta al forno con la melanzana, 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa.
2: Come macchine pazzine.
0: Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Chiedi cosa è successo.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, ma dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno ancora.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

0: L'errore di sistema fa parte del sistema. Il sistema ha bisogno dell'errore di sistema. Io organizzo il divertimento e il tempo libero per gli altri, e non ho bisogno di divertirmi. Io sono una macchina, e sono felice. Io sono il servitore perfetto.
1: Avete ascoltato il commovente monologo della scena finale di Errore di Sistema, la nuova serie TV didattica dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non
1: serve.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vettorina?

0: countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star, and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
2: Ah. Tipo una cosa tipo se non l'hai la mente

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'Istituto di Obbedienza Animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero 700 38 811.

0: May your flame of passion stay lit for all time.
1: Bisogna che si faccia informazione così come sta facendo voi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

0: Walt, ti prego. Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
1: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.
2: Conductor.

0: Sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Fa suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Le bon, c'est déterminé à chaque fois.

0: Wow.
1: Oh yeah, I used to nail point him. He's a real jerk.